vita. Una faccia, una razza, tanti cane e razza, che talaxe, teso e schio, no mata. Odin, dove va? Nistras di

0: faccia una razza, tanti cane te tarazza, che t'allaxe teso e schio, no mata.
1: Odin, dva,
0: nishtrasdi.